Pro 2. Top 20 di International Charts Pro 2 Kendari sudah di-share ke kamu di minggu ini. So, thank you so much for listening me di Pro 2 Kendari di sore hari ini. Yuk,